Bé, hem acabat la tardor i entrem a l'hivern. L'hivern que, doncs, comença per un allegro non molto.